0: and appliances. Moletali o manaoma. I oloi fato tongailo mauta. Ini saulele, toi anangata. E mawai moenga ngao si tono nipsila. Fa apese tino fall potumalo lo. Laulau aimano foa. TV, la au pese, usa aisa. Masini ta lava lava. Telefoni fe aveai. Maisi. Afio aneloa il fa fitufa Greater Throat Otau. Poletolo fituiva Great North Road I Henderson. Le casa beds and appliances. Telefoni ova luselau. Lua lua lua, lima fa valu. Ova luselau. Lua lua lua, lima fa valu.
1: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu ato si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Aukilani wa esa uni. Afio mai loa le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu poleni sia pito I sili ona tele ai la e mua liin tamai tae mafanao. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to esia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20, ma surfe ai le luase fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe, e te le fia masia.
2: Mō tā penanga o whaamoe moe te tele, whaafisil ta ai le Lux Tent Rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Red, red.

1 2 5 3 leva band ya bale fa fi fianga sui fi fi loi fo i ya e fa ala i bato le ufenga luenga wa manava ya ma o lo o ilunga le ala tele le temi le dek wa le bo se fe lo inga mele te maitai o ati mai le Henderson Cars ya ai tu ina tu pea ya fa matalanga ina ya fa ilo pe le fonga tia le feso swani o lo o amanoa ya pe a fai olo ofia sa ili se ta vale le lei mo le ainga. Ile dei fo iwai teimi o le tausanga wo o mai le tau malulu. Kiri manga o se ka vale kukulu wa ma se ka vale fo le le alu alu pe le awala. Ile ti munga ma le savini ma le malulu. A le fka ngisi ka makine le alu e mori le aonga. Wala au tamai tai o ati ile telefoni ale Henderson Cars o valusalau fitu tastasi fitu tastasi ale olena anga iai I le latou tuatusi se lau iva sefulu ma le fa Cavendish Drive ina ai papatoetoe manukau ia po le asiasi foʻi I luga o le latou api o foliga e oo lava I le taole itulae sefulu ma le tasi I le pō ana nei o le aiai lava le tagata e matali atu I lau manaʻoga Ya, the numero na o telefoni o valuselau, fitu tasi. Fatalofa ilungo le tatu apio folinga, Facebook page ma le tatu, YouTube channel, Silalau, ma alolo sa informeria, Rosie Alfosio, Selina Siosi, ya ma ilatu umalava olo, ma futa ma yai. Tufal tatu pol kalame, ina yem faifo yona maal malama, ya, pa ia ma walungo le tatu watunu. Ole meta ola le o te avatua I nei. Ele I loa pola ale te mea toi pa u wai pa sese. Ole e ni usila. Le o tau fafunga mai. Tolu se lau iwa se fulu miliona ta la fao popo ia I Malaysia. Tupe lua se lau fa se fulu miliona. Ua alu le fatawina ole pensini fa pitoa mo valele. A lot of winga, we don't know when those flights and cost of those flights will ever come down. We don't know. Watatu tele lo pola le umi ole apoloka I pea le vaenga le na va

Now, do it, Pampong and Manu, let's rule, let me not to Muli Muli. Tato Jana, Pian Pampong, I let so and a lady. Muli Loto, so for my to wall and so I tie out. Toy Pampong, as Pampong, or Tala, my see your tattoo, do not always Samoa. So when you tell her tau, all over Benar, Nangi, Marisabili, South, the Sipo, a war, Nisbang, Oklani, the so and a soul matter of Pierre. So fitule maulungo le ma panpana lo yai mulona malu ele poe fitu lona maulalo wa manuruga ua so venga mo atai au lea so faraile winga po nara tau suru matanga o fiere na pe me tu ma po lea wa suru manu le bela pa mawina mo atai au fitu fo ilona manuru le po o winga po nara tau elin mai ele aso tona matanga o fiere suru la Sulban for the better part of Mawina, Ajula Sa, Papena, we're going to tell you in May. A lot of them, yeah, to Sul fit for the better part of Mawina, Ilia Samron, Manu, boy, fit to Lona, Molalo. So I'm going to take Fale, Moila, and Tota, Pena, Yai, Manaya, the town, the soul, and I take Fale, Pena, Poya, Tayana, Sparele, or Anto, Le Astonae, the Sans, and four for the tonal town, yeah, the number of Tapena, Mel, and Sylvia. Nei na mara pui pui a lore tonga ptia, pau tonga ne water safety ni sila, maritime ni sila, mtanga rwenga la ACC. Lua su loro bini ute le lima le pabeana lanzo wale tai au kilani, do e sua le wale tai ile se furu bini ute te ele lima le piafio le so. Ole tai sua I o neanga, mame atu ono bini ute te ele manu le tai ole lanzo wale tai I o neanga, do e sua le wale tai le lua su lima bini ute le iba. Ile poana nei, ole taisua I manukau, luosu lima minute te ele fitu le taion le la, so ele tai I manukau, toi sua le ole tai, ile spuru minute te ele manu poana nei, male taisua I morowai, luosu lima minute te ele fitu le taion le la, so ele tai I morowai, ona toi sua le ole tai, su lima minute le manu, ile poana nei. Patalopa si o tato, tono e pele o tau pinhalo mo tato, Lonto, ya mese o lawe lele nto so e fua e ai mola e teito patano patu le tautua le Radio Samoa, ya tatonu, ya nae mo le la maritasi ono tesi maritasi pa mo lo pa pungponga le maro le tono u maa nore po lau. O lo pa tono u maa naira tau si o tato o tono u Samoa le bela pa mawina mai lu su riva le maulungo lo iai. Ya mo lo na manu le fia fi lua su lima a lo matango fia su lo lalo awan si maingo le tono. O se vaingore nai ap no pa antoa lamba o loba penan pa amalu malu mai. Ia ele o pa usi timu alo awao pa asolo atoa peo langanu e pa apua ele pati. Se vaingore nai ap no feo o mai awa pani. Ia se vaingore waikato roto rua taupo tanaki malu tu matango fiere tau. Se vaingore nai pe plenty king country kispon mok spe la mua warentoni. Ia alo mafati munga la mua warentoni alo awao pa asolo atoa. O se vaing mwere nai wara up on palms the north navy and my hasting. Tau langa manisi vaing anu tu hao se e pa iaklai sete. Ia mwere pito ilalo South Island. O lo pa ulari timu a ilo mafa lo awa o wa manu lua ma kou na ngei taitu. Awar pole. Nga usawul kuseida. Nga usawul kuseida. Awar pole. O se vaing anu tana ritau mwere tana ritai vangi si o tato hotono I Samoa mana tua ilau talo. Tato no e pele o tau pinaro mo tato loto tato pinoa I pe tarsanga. Ya mese nisi baing on ututua oi a warsi lpia. Ya por glami pa ngā solo au tato a ngai atfoi. Ile pa I ungole ne foi vai yaso mara ngā pa lolo. Ina ua tu lai mara tato taimi o lea ua sful toru minute ua te aile tu lai. Fitu le tau tua le Radio Samoa su lima iba toru a mo. Si maila pa ponga le tato por glami o le ananga upu.

Mä tato l'inglese pas fu seconde e va vai poi tanto i meni a più polinga e un lungo di YouTube channel e lo pesce lo da più.

0: sunga o fenga fa ka o eloka vale fo maunga Max Ila.
1: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe fo mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Ole dalale nei i se uluma li i mele la whanau teine e toa lua. E matua le teine o Tiresa, ai ole wii a Naomi. A o maitanga le fafine on i a Naomi. E fa alongo pea la wapea le uluma li i le teine o Tiresa o fa pea na upu.
1: Tina, ai a se maana ia e whanau mai o se teine. Se ema waiso tau so mati toa lua.
0: O te talo si au ia maua se tama.
1: A se ane isa ma.
0: E wa a whanau mai nei foi o se teine. O ne tutusa paula foi le maoe. Na ole ai lava momo ai fafo po pole polo. Ai alua we faile saka.
1: E se ama o kou ia.
2: A le ui ngala o olua. E ole ane me ole au lua vewe se ai foi se au ta.
0: O ole tasi a fiafi. Ma ai ole aso lea ole a foa ina mai ai ele tua le pepe fau ile ai. Ma wa yai nele fa fine le fale mai. Ole te au le tu lai tolu ile vave au. Na o lai le tina. Ma ole teine la natama. Pe ai on ole le ma losi le ole tino le tina le teime na o lai. Na fatua avane ai lavala na pepe ya teia. Ile tai au.
3: Tina. Tina. Ala mai ai lunga fa asusu si au tama ufia ai.
0: Na lo longa uma tina fai lele fa apeali ima tama ita ifo uma ile te mio le tai au. Ila ua nofu ane ilunga le fa fine mai lona moenga. Ma te pane ila na pepe. E fai ole mea uri ai toe tupu le patu ilona isu.
2: Hei! Hei tama ita ifo mai! Fo mai! Sa! Sa! Ola tama ai lea wai au mai ai ate au. Fa pea ai au te valea. Sa wa ave esatu nea an pepe lea. Ele ola o pepe lea. Amatu pepe.
3: Tama itai. Awe te ino ino il mea lo fale atua ufo ina mai ate oe. Ola au lava pepe moni in lan fana umai lo manava.
2: Oia wea ue. O sili ai pe ana awane i fana umai li neita mai titi lo manava. Ta lela va a musia ita tangata li nei pepe. Patua i mea uli te li neita mai titi.
0: E ui lava la ili lefie fio alfa fine. Aina te alawa i tua ilona ainga malana pepe. Ile tuputupu ae o Naomi i tutuanu ale ainga, e matua le tutu salawa le tausinga, ma le tausinga lo ufa yele teini matua o Tiresa. E tau feo lolo mai la aia le ya winga le fia fio le urungali ya Naomi, na ilo le teini matua le o Tiresa. E o ile tae au e o ile aonga, e le mana o Tiresa la te saba wali fatasi ma Naomi. E o foi tutuanu le aonga. Wa fa asaiti resa ya Naomi na ia awa lava ni tautala na ia te yeso o se teimio le aso. Ile tasi la afiafi, ai fa atua alu ese atu lava le tina ole ai ngai fai ngalo ngapo. Ai wana ole tama, ia fa pe ti resa, ma le teino Naomi lo lantu fale. Na sa valia ne ailo ne ti resa, a o solo le lau lau Naomi.
1: E Naomi, e si lio na e alu esu ese ai ngai teno fai. Po oiloa le lei lavan le fia fia o mātua ia te oe. E lei lopo te tā mai, a o lea o te ngā ina fua o mātua i sausi.
4: Ti resa lo uso. So ia e te fai maina tala ia te au. Ai a fai lava o lou loto le nā. Ia wale lei, ai a si isaulo tā tina. Ona o wha amā vaele iai. Ona o walu ese ai lo lea.
1: E, e leo sau tina lava. E lei lopo ai son tina ai o lea uafia tina fua e leo tina. Alu ese ia se me e tino fuai.
4: Ti resa. So ia e te fai mai na fa amatalanga ia te a ulo uso.
0: Naomi. Ola ale me pisalo mutu. Ola ale me utupu.
4: Malie lo loto tama. Ua utei ile fai mai o ti resa. Ele o au o so na uso. Ma ua te tau ai ono o walu ese mai le fale.
1: Ua oma na o fai atu lo se tina, eh?
4: Se ti resa so ia ia.
0: Naomi! Ta poni lo ngutu, eh? Awa ni eto Italia sa upo ti resa. A ua fai atu ti resa ili me fai. Ono fai lea? Eto to Italia sa upo ti resa na walu atu lole o tongi o ifafo, eh? Nali liu mai nei le Naomi, masa vali atu ilona potu maloi mata, male tangi masusu. na umi se teimi o nofo nofo le teine i lunga olona moenga, ma faa solo na maa faufaunga. Ona mo waile olona manatu, ua sili ia ona faile mana olona uso. Ma ua yatali tonu foe, ua loto foe iai ona matua. Ua mai alea, ona ia nofo anelole i lunga ole laulau, ma tusi lana tusi, e faa maa vaya tuai ilona jina. Ua uma le tusi, ona ia savaliane lea, ile sulu ilalo ole alunga ole na boenga ile tusi ile nesa ona tusi ya molo ntina ona tama ne lole ile na ato masa malia tulo ile me o yelo na tama molo no uso chisa mo ona lo imata
4: ti resa lo uso ole a o walu tu sa mala fato numa ai mo moli ato o lo fa anga isi o tina pe asau
1: Ele oso kinga lava e.
4: To fati resa lo oso pele. Wa e ino ino ya te au. Ona ute me auli.
1: Aluio kinga maka.
4: To fata ma.
0: Fa. Se va inga ina fa mo moi loto. Si neisa valia tu maletangi masusu. Malelei lua po fe a alua ngai ai. Ai maise ai. O lea ua ngoto le mata o le la, a ua oli oli mai le pōngisa. O le te ala ititi o le valu le pō, na maa na wane ai lole tina o le ainga, o na whai atu lole o lana tau, o na whai a lole o lana tau singa.
2: Songa, au mai le suka, iola au mai lale tia e suka ilea.
0: Ua savalia ni neile tene o ti resa, ili avane le suka idunga le laulau.
2: Oi, a whai e naom. Ai fa fa tana so le poto e fai mea. Onga e wo moe. Teresa. O fa na o me sa o me sa o apa fa no me sa o ta pena tu me yetu. Naomi. Naomi. O le mea la male o so e lo vita le wala watu e le o e mai.
0: Na. Tu fa fose ya ni lunga ya le fa fene. Masa wali ya tu lo le poto Naomi. Se isi yaki po fe o yai.
2: Sei va aia. O fe wa lu nei ai. Naomi. Sora Naomi. Oka oka. Teresa. O fe wa le Naomi.
0: Oe, te nga sa inga, yo fe me fa pe alu Teresa su su le me oia. Nga uma nga isa valia ko alu poku ai o fe nga me au le la poku wa lu ai.
2: Va aia. O le ole se atoa o. Ai sei va aia. Pole ale tu se to mai la lo le alum. Oka okai. Mole tina pele o Elisa. Se iwa aia. Po aina fai atu e fai mai ia ia sana tu si iatea. Pole ale nei tus.
0: Na sa fai ane nei le fa fine ilunga le moenga. Ona ia tatala le o le tus. Ma amantalo ona fai tau upolo ia o le tusi.

Aukilani wa esauni. Afir my lo le Harrison's NZ I o tahohu le fale ofu polenisia pito isili on tele ai la e moali in tamaita e mafanao. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afir mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20, ma sefe ai le luase fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue, Otahogu, e te le fiamsia.

Jesu ma to te fa fetai ole vi ingole tua langina ele fa pesiat ko lisi fa fa awi malua le to tua mo ore radio samos for lima va tolo mo ta tolo le tu lai ono.

0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se tutongi. Ioe ele ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asonga fua I le asofaraile. Iva I le tae au a ngai le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le o iva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
1: O e fufu e fatau ese lofale. E te manao si tangate fa alongo ya oe, tau tua mo oe, ma mala malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
2: Aukilani, wa esa auni. A fio mai loa le Harrison's MZ I Otahuhu. Le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai mafa I lo mai le Harrison's 20 e toa si ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 masefe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamasia.

0: Mau fa mo mo te tele, fa fisot sa ai relax tent rentals. Mau wa fale ie no for lau lau stage maisi. Viri mai lo sa taj sing I le olu alua lima tasi o lima iwa lua tolu. Olu alua lima tasi o lima iwa lua tolu.
1: Ta lo falava. O le si ufofonga le neo Samoa, le radio Samoa.